0: Radio Holiday Verkehrsinfo.
1: Bentornati dalla centrale via Verità di Bolzano. Sulla 22 in direzione nord tra Trento Nord e Degna 2 km di coda dopo un incidente e tra Egna e Bolzano Nord traffico rallentato per traffico intenso. Buon viaggio!